0: Numero 4.
1: Shakira, in word a voi, dai dai.
0: Numero 3.
1: Katy Perry, Latin Bird.